0: J'aime la Tunisie.
1: I love Tunisia.
2: Ich liebe RTCI.
3: Me encanta Tunis.
4: Ich liebe mein Tunesien.
5: I love Tunisia.
6: Amo a Tunis.
7: J'aime la Tunisie.
8: Ti amo Tunisia.
9: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato ai grandi festival della Tunisia. Dopo aver esplorato teatri romani, città costiere e siti archeologici, il nostro viaggio ci conduce oggi nel profondo sud della Tunisia. Qui il paesaggio cambia completamente. Immense distese di sabbia dorata, palmeti, carovane e tradizioni millenarie ci aspettano. Benvenuti a Duz, la porta del Sahara. C'è un luogo in Tunisia dove il deserto non è soltanto un paesaggio, ma un modo di vivere. Un luogo dove il silenzio delle dune racconta storie antiche e dove ogni anno le tradizioni dei popoli del Sahara si trasformano in una grande festa. Benvenuti al Festival Internazionale del Sahara di Duz, uno degli eventi più spettacolari ed autentici della Tunisia. Duz è conosciuta come la Porta del Sahara. Situata ai margini del grande Erg orientale, questa città rappresenta da sempre un punto d'incontro tra il mondo sedentario e quello dei nomadi. Il festival nasce nel 1967 con l'obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio culturale delle popolazioni del deserto. Nel corso degli anni è diventato un appuntamento internazionale, capace di attirare migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. A differenza di molti altri festival, qui il protagonista non è un palcoscenico, ma il deserto stesso. Le immense dune di sabbia diventano una scenografia naturale, dove si susseguono corse di dromedari, gare di cavalli berberi, dimostrazioni di caccia con i levrieri del deserto, danze tradizionali, musiche popolari e rievocazioni della vita nomade. Uno dei momenti più emozionanti è la sfilata delle tribù del Sahara, con uomini e donne che indossano gli abiti tradizionali, accompagnati dal ritmo dei tamburi e dai canti che si tramandano di generazione in generazione. Il festival è anche un'occasione per scoprire l'artigianato locale. Tappeti, tessuti, oggetti in pelle, gioielli e prodotti delle oasi raccontano il sapere e la creatività delle comunità del deserto. Naturalmente non manca la gastronomia. I visitatori possono assaporare specialità tipiche del sud tunisino, preparate secondo ricette tramandate nel tempo, mentre il profumo del tè alla menta accompagna gli incontri sotto le tende tradizionali. Generalmente organizzato tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, il festival offre anche un clima ideale per visitare il deserto quando le temperature sono particolarmente piacevoli. Ma Duz non è soltanto il festival, è anche il punto di partenza ideale per escursioni tra le dune, passeggiate a dorso di dromedario, notti sotto un cielo straordinariamente stellato ed incontri con una natura che trasmette calma e meraviglia. Partecipare al Festival Internazionale del Sahara significa vivere una esperienza che coinvolge tutti i sensi. Qui la cultura non si osserva soltanto, si ascolta, si respira e si condivide. È un invito a rallentare, a lasciarsi guidare dal ritmo del deserto e a scoprire una Tunisia diversa, autentica e profondamente legata alle proprie radici. Io, Adel Gazzeh, vi ringrazio per aver viaggiato con noi anche oggi. Nel prossimo appuntamento torneremo sulla costa mediterranea, nella vivace città di Sousse, per scoprire uno dei festival estivi più amati della Tunisia. Arrivederci e continuate ad esplorare con noi le meraviglie della amatissima Tunisia.
2: J'aime la Tunisie.
0: I love Tunisia.
1: Ich liebe RTCI.
3: Me encanta Tunis.
4: Ich liebe mein Tunesien.
5: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
3: J'aime la Tunisie.
8: Ti amo Tunisia.
9: Morning Zen.
7: Morning Zen.

Eccoci, eccoci, benvenuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, con questo vecchio, sicuramente vecchio brano di Toto Cotugno, una domenica italiana. Comunque ci sono strofe che ci fanno capire che è una vecchia canzone, però ci fa sempre piacere perché poi in quegli anni aveva fatto, insomma, la sua strada e aveva fatto, insomma, diventando un tormentone, chiaramente. La domenica italiana, c'è qualcuno che ti ama, la schedina fra le dita può cambiare la tua vita. Ecco, la schedina, ecco, anche lì cambia il mondo, chiaramente. 40 anni dopo evidentemente tutto cambia. Era il 1987 quando Toto Cotugno aveva pubblicato questa canzone nell'album Mediterraneo. Benvenuti di domenica, chiaramente, e di domenica continueremo a parlare, perché ce ne sono altre bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Bene, poi prima di tutto iniziamo con meteo, visto che è una domenica all'insegna del caldo torrido qui a Tunisi, in Tunisia in generale, e del cielo in prevalenza poco nuvoloso su gran parte della Tunisia. A Tunisi invece no, c'è un po' di nuvole in questo pomeriggio, e comunque è previsto un temporaneo, un temporale quindi aumento anche della nuvolosità nelle zone intere montuose, e dove si potranno verificare anche isolati rovesci temporali locali. Le temperature massime sono in netto aumento, attestandosi tra i 42 e i 47 gradi centigradi nella maggior parte della Tunisia, con la presenza di forti venti di scirocco, che qui noi in Tunisia chiamiamo scili, e poi sulle zone costiere rilievi e valori leggermente più contenuti lungo le coste orientali e della Tunisia e del centro. Però l'umidità, ragazzi, è una cosa incredibile, quindi le massime sono comprese tra 37 e 41, però insomma l'umidità fa impazzire tutti i nostri abitanti che stanno sulle coste. Questo che possiamo dire sul meteo. Vi ricordo anche che la situazione peggiorerà sicuramente, perché 39 per domani, si prevede 40 per martedì, ma mercoledì e giovedì si pensa che arriveremo ai 46-47 anche qui a Tunisi. Quindi insomma saranno giornate un po' ruvide, come possiamo dire. Sempre una musica italiana, come abbiamo già annunciato nell'insegna della domenica, un'altra canzone che aveva fatto, che ha fatto la storia delle domeniche italiane, come raccontava Toto Cotugno, quella di Antonello Venditti, Buona Domenica. E qui, ragazzi, anche questa non potete perdervela. Andiamo ad ascoltarla.

0: Buona domenica a tutti. Chiaramente siamo andati anche più lontano nel tempo, era il 1997 con Antonello Venditti che scrive questa canzone. C'è un'altra nuova canzone, chiaramente di Saif, italo-tunisino, si intitola pure Buona Domenica. Sicuramente poi l'abbiamo programmata, non lo so, poi ce la faremo ad arrivare o no con tutte queste domeniche. Comunque, insomma, questa è per dirvi che di domenica gli italiani cantano la domenica. Passiamo alle cose serie. Attività presidenziale: il presidente della Repubblica Kais Saied ha effettuato un tour istituzionale nei governatorati di Qairawan, Sousse e Mehdia per verificare di persona la gestione delle risorse pubbliche e raccogliere le istanze della popolazione. A Qairawan, Saied ha visitato l'area dell'Wislatia per ispezionare gli impianti di produzione e imbottigliamento dell'acqua minerale, affrontando le difficoltà distributive. Successivamente si è recato presso la diga di Nabhena Asbiha per monitorare lo stato attuale delle riserve idriche della regione. Il capo dello Stato ha proseguito la sua visita facendo tappa a Kondara, governatorato di Sousse, e toccando anche i centri di Burjerras, Salakhta e Sidi Alouen Ahmedia. Durante gli incontri diretti con la popolazione locale, il presidente ha ascoltato i disagi legati ai tagli di luce e acqua durante l'estate, definendo intollerabili i disservizi amministrativi. Il presidente ha anche ribadito fermamente la necessità di una resa dei conti equa e la piena assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti pubblici, e ha richiamato l'istituzione a servire i cittadini con dedizione, senza cedere a linguaggini o tentativi di destabilizzazione. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, programmazione in lingua italiana, ore 15 e 16 minuti, continuiamo con Olli e Juvli, quindi con sempre la domenica, invece tutto un altro ritmo con questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani, dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

0: Eccolo quindi Olly con la sua, ormai possiamo dire, riconoscibile voce. Andiamo sempre a parlare di cose molto serie, sempre di domenica, se volete, perché a Roma invece ci sarà la conferenza mondiale sull'approccio One Health, o la salute unica salute. Questo si avverrà dal 21 al 23 ottobre alla sede della FAO a Roma, che ospita la prima conferenza mondiale dedicata all'approccio Una sola salute. L'evento mette al centro dell'agenda globale l'interconnessione indissolubile tra la salute umana, la sanità animale e l'integrità degli ecosistemi naturali, coordinato insieme a OMS, WAV e UNEP. L'obiettivo principale di questa conferenza è definire strategie integrate per prevenire le pandemie alla radice e contrastare minacce crescenti come l'antibiotico resistenza e le malattie zoonotiche. L'approccio punta ad abbandonare la gestione emergenziale a favore di una prevenzione sistematica, riducendo i rischi legati ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Nel corso dei 3 giorni futuri, quindi i ministeri o piuttosto dell'agricoltura e della salute, scienziati e rappresentanti delle organizzazioni internazionali si confronteranno quindi per delineare piani d'azione concreti. L'attenzione è rivolta soprattutto al rafforzamento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica e al sostegno ai paesi in via di sviluppo. La conferenza rappresenta un momento di svolta decisionale, promuovere la sostenibilità della filiera agroalimentare e tutelare l'ambiente non è più solo una scelta ecologica, ma il requisito fondamentale per proteggere la salute pubblica globale dalle crisi sanitarie del futuro. E la Tunisia chiaramente partecipa attivamente ai tavoli globali più importanti, come dimostrato anche dalla presenza della delegazione ministeriale ai vertici presidenziali internazionali sul clima e sulla salute globale. E vi ricordo che la Tunisia ha guidato anche il lancio della dichiarazione di Cartagine per una sola salute. Questo documento impegna diversi stati dell'area MENA a integrare la salute umana, appunto animale e ambientale, nelle politiche pubbliche. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, continuiamo con la musica italiana, questa volta molto ritmata. Ormai un trio che noi ascoltiamo soventemente, come dicono alcuni, quindi con la testa gira, Buon Vento Prima, con Jovanotti, La Testa Gira, I Tris e Ossessioni di Samurai Giova. Quindi più o meno 8 minuti passati per ascoltare I Tormentoni dell'estate 2026. Musica.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

Corre, si corre in Olanda per il Gran Premio. Vi ricordo che la pole era per Norris sulla McLaren, seguito da Russell secondo, e poi il campione del mondo, quindi Antonelli, sulla Mercedes, la prima Mercedes, perché Russell è quella la seconda. E poi le Ferrari erano partiti, se non vado errato, sesta e settima posizione, quindi a sesta posizione, non mi ricordo. O comunque Verstappen ha avuto anche un incidente, quindi il sogno del colpaccio non ci sarà, sarà un po' difficile. E adesso c'è una gara nella gara, perché tutti hanno fatto il pit stop, soltanto Leclerc che adesso si è fermato e rientra invece al sesto posto alle spalle di Russell, quindi era arrivato quasi terzo, se non vado errato quarto piuttosto. Norris, Antonelli, Norris e Russell, quindi si ritorna un po' verso la gara come era già calcolata, quindi quarto Leclerc, quinto Hamilton, che spinge per arrivare. Vi ricordo che siamo al 45esimo giro, tutto si gira su 72 giri, quindi ecco, non sarà facile sicuramente per tutti, perché piove in Olanda su una pista quindi un po' scivolosa, possiamo dire. Vi ricordo poi che ci sarà il campionato italiano, chiaramente ne parleremo tra poco, però prima volevo anche ricordare che pallavolo femminile ci sarà questa sera Svezia-Italia alle ore 17, quindi un'ora dopo la fine della nostra programmazione. Poi vi ricordo che ci sono ancora i giochi mediterranei, i ventesimi, quindi i giochi mediterranei che si svolgono a Taranto. Ieri c'è stato due incontri tra la Tunisia e l'Italia, infatti è un po' un riscatto, un azzurro che in rimonta a Palamazzola di Taranto, la nazionale italiana guidata da Vincenzo Vanizza si è imposta per 3-1, parliamo di pallavolo, quindi i tunisini sono riusciti solo una volta a tagliare quindi il primo set 20-25 per i tunisini, poi gli italiani sono ritornati con prepotenza 25-19, quindi hanno pareggiato 25-20 il terzo set e l'ultimo 25-19 contro la Tunisia, allenata del resto dal tecnico pugliese Camillo Plasci. E invece la Tunisia si è vendicata nel senso femminile, perché al Pala San Giacomo di Conversano la Tunisia si è aggiudicata lo scontro diretto contro la selezione tricolore italiana per 25-22. Parliamo di pallamano, quindi non di pallavolo, quindi primo tempo era finito per i tunisini piuttosto per 15-11. Vi ricordo che l'Italia fino a poco minuti fa totale medaglie erano 18 con 5 oro, mamma mia, argento 9 e bronzo 4. La Tunisia invece ha totalizzato 5, se non vado errato. Vi ricordo gli atleti anche, perché abbiamo Mohamed Khalil Jandoubi nel taekwondo, argento, il vicecampione olimpico, si è arreso in finale al francese Suleiman Al-Fali quindi per condizionato anche da un infortunio al dito, rimediato nei quarti di finale. Poi nella scherma scialba maschile, Fares Fergeni è stato il primo medagliato tunisino dell'edizione, sconfitto in una tiratissima semifinale contro il turco. E poi nuoto, chiaramente i nostri campioni di nuoto, Ahmed Jawedi che ha avuto un'altra bronzo, nuoto 400 stile libero, chiuso al terzo posto alle spalle del greco Marcos e dell'italiano Alessandro Ragani. Poi ci sono due medaglie bronzo, perché in realtà possono anche diventare argente, perché è un podio conquistato per lotta, insomma, questo che vi posso dire in questo momento. Ecco, questo è un giro anche per quello che riguarda insomma le gare per dei giochi mediterranei, ventesimi giochi mediterranei di Taranto. E poi chiaramente tra poco andremo a vedere anche quello che succede nei campi italiani, perché sta per iniziare il secondo set, se vogliamo, la seconda giornata, la seconda parte della prima
giornata, perché ce ne sarà anche domani un'altra terza, e quindi parleremo di questa ripresa del campionato italiano. Vi daremo quindi i risultati tra poco, ma anche la programmazione di oggi e per domani. 15:36 minuti sulle onde di Radio Tunisia. Si continua con Sanremo 2025, arrivata seconda. Giorgia, la mitica Giorgia, che canta La cura per me. Bye.

Ritorno a parlare un po' di Formula 1 prima di andare a parlare di calcio, perché è una battaglia, una lotta se vogliamo, a tre davanti. Hamilton primo, però attenzione, lui non ha fatto il pit stop e quindi sta correndo da parecchio con le gomme bianche. Vi ricordo che mancano ancora 21 giri, sta arrivando Antonelli, quindi Kim, ma anche Norris, quindi se esce in questo momento si ritroverebbe sesto dietro a Charles Leclerc. Charles Leclerc anche sta girando forte, quindi cerca di recuperare il Russell, quindi arrivare almeno quarto. Sempre sulle onde di Tunisi e della radio in lingua italiana parliamo quindi di questo nuovo campionato 2026, ragazzi miei, non è nuovo, insomma, è l'inizio di questa nuova stagione, possiamo dire. Ed è buona la prima per l'Inter di Christian Chivo, che ha battuto 4-1 il Monza. Molto orgoglioso il Monza, l'ho visto, ma soprattutto ha fatto anche un po' tremare l'Inter all'inizio, quindi gol di Çalhanoğlu, che ha risposto, poi quella di Varela, poi nel secondo tempo invece i nerazzurri hanno dilagato con Zielinski, Pio Esposito, Bissek, un po' di tremura, anche un po', insomma, di paura per gli interisti, perché Bastoni ha fatto un errore e quindi poteva costare il secondo gol, invece poi tutto è andata alla grande, come si dice. E abbiamo visto anche il figlio di Stankovic in campo per la prima volta. Lautaro non era in grande condizione, si è visto immediatamente, e poi è un giovane su cui ha puntato moltissimo l'Inter, Diouf, che è stato poi scelto come migliore giocatore perché ha avuto due passaggi fondamentali per il primo gol e per il terzo gol di Pio Esposito, il giovane attaccante italiano dell'Inter, autore di un bellissimo gol di tacco, mentre è un po' deludente a Kanji, che si è fatto anche superare troppo facilmente in occasione della rete biancorossa. Poi inizia il campionato in italiano, la nuova stagione, e che cosa poteva iniziare? Potevano iniziare solo le polemiche, perché si protesta in casa Genoa, che ha perso a casa per 2-0, si protesta anche e soprattutto per il gol del vantaggio segnato dal Napoli a Marassi. De Bruyne va a contatto con Vasquez, che finisce a terra prima della conclusione vincente che porta al gol, chiaramente la rete che porta in vantaggio la squadra di Allegri. Daniele De Rossi commenta così l'episodio in conferenza stampa: non c'è persona al mondo che abbia giocato a calcio o arbitrato che non dica che quello era fallo, spiega. Ho un'idea molto negativa di quello che è capitato. Questa sera è stata una delle cose più brutte che ho subito da quando sono nel calcio, ma è meglio che mi fermi qui perché ci chiedono collaborazione. Ho avuto un bel confronto con Orsato solo qualche giorno fa ed ancora dice: spero di vincere una partita così e di avere la forza di venire qui e dirvi che ho vinto una partita per un errore. Quelli degli scorsi anni di Bello erano errori, quindi Di Bello che è l'arbitro, erano errori giudicati tali dai vertici arbitrali. Quello di questa sera è diverso e peggio. Non dico altro, continuo a dire quello che è stato proprio pronunciato da De Rossi. Mi fermo qui perché voglio andare in panchina contro la Lazio. Tutti hanno visto e pensano allo stesso modo. Invece Allegro, chiaramente sorridente, dice: è stato chiesto un parere chiaramente sull'episodio e dice: da bordo campo era difficile vederlo, neanche se avessi avuto la vista che avevo a 15 anni probabilmente lo avrei visto, quindi da così lontano non ho potuto vedere. Insomma, il solito Allegri che cerca di scivolare di qua e di là, e quindi inizia chiaramente dalla prima giornata, da questo confronto iniziano le polemiche. Giustamente non lo so, però le polemiche saranno sempre lì, insomma, il VAR con tutte le regole nuove di cui abbiamo parlato ieri sera. E non si può non iniziare sempre con una polemica. Per questa sera alle 18:30 ore italiane, 15:30 qui in Tunisia, inizia il campionato anche per la Juventus. In campo in trasferta a Frosinone, Spalletti parte con Vicario titolare in porta davanti a Colomuani dal primo momento, convocati per la prima volta anche Nico Gonzalez e Lukumi, out Gatti e Egdor. La Roma invece sta per chiudere, vi ricordo che giocherà domani con il Fenerbahce,
per Jaden Osterwold, esterno del Fenerbahce, squadra turca. I giallorossi sono ai dettagli finali con i turchi, appunto, dopo aver impostato una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro che può diventare obbligo a determinate condizioni. Quindi scusate scusate, è l'aria condizionata con il caldo che c'è fuori, chiaramente e mi è scappato. Quindi alle 15.30 ci sarà Frosinone Juventus, sempre a questo orario Venezia Lecce, poi alle ore 19.45 Torino Milan, che non conosciamo più o meno, ma fino adesso la squadra che andrà a giocare segreta, presa da, mantenuta dall'allenatore del Milan. E poi ci sarà anche una bellissima partita sicuramente alle 19.45 tra Atalanta e Sassuolo. Domani si giocheranno le due romaniste, comunque ce ne sarò domani io anche, vi darò tutti i risultati. Speriamo di avere anche il nostro amico Valfrido Aguilone, che ci parlerà e ci darà un po' tutti i dettagli, per, soprattutto per la Juventus, lui che è un grandissimo tifoso della Juventus e non si nasconde non si nasconde, quindi ci dirà, ci racconterà insomma di questa nuova Juventus. Sicuramente era, avrà un'idea un po' negativa per questo inizio, però vedremo, soprattutto per il problema portieri. Però insomma parleremo di tutto, parleremo forse anche un po' della Serie B italiana, forse lì ci stanno i giocatori migliori italiani, proprio perché tanta polemica sempre sui giocatori. 15:46 minuti, ci siamo allargati un po', ritornerò poi a darvi gli ultimi minuti istanti di Formula 1, visto che ne abbiamo parlato, quindi non vi lascerò con il fiato sospeso, andrò a raccontarvi proprio quello che sta succedendo. Comunque voi che siate in auto, siete in auto, quindi non correte come i piloti della Formula 1, andate piano, così avremo il tempo e avrete il tempo di sentire la fine di questa gara. Siamo quasi alla fine, 15:47 passati, andiamo ad ascoltare la domenica che ritorna con Vasco Rassi, però questa è una domenica lunatica. Musica.

Eccola la domenica lunatica, il senso possiamo dire moderno di cui ne parliamo tutti i giorni, è con la noia della domenica, il giorno di questo riposo che diventa una domenica di plastica vuota, ripetitiva, trascorsa tra abitudini spenti e un senso di inutilità, almeno così raccontava in questo senso Vasco Rossi, però almeno ci stanno anche le partite di calcio, quindi ci fa uscire dalla ripetitività, da questa noia della domenica e gli obblighi anche, perché dobbiamo ripulire casa, pulire macchina, le cose che si fanno di domenica che insomma poi diventano molto ripetitivi, anche se in estate non è così, però insomma ci stiamo avviando piano piano verso questa situazione. Stiamo ritornando a parlare quindi Formula 1. Vi ricordo che c'è stato anche un safety car, c'è stato un piccolo incidente, quindi siamo più o meno alla fine, però verso il 60° giro, quindi non ce la faremo ad arrivare a commentare la fine di questo Gran Premio dell'Olanda. E quindi tutti sono rientrati perché c'è stato questa possibilità di andare a fare i cambi di gomma gratis, però ci sono alcuni che non sono entrati, questo che fa un po' strano. E insomma, Russell comunque è sempre primo, Antonelli seguito secondo, e quindi non lo so, Kimi sta anche lì, e Hamilton era secondo, non lo so poi come si è messa con questa safety car, un po' ha messo un po' sotto sopra un po' tutti i miei piani, anche non solo dei piloti. 15:52 minuti, ringraziamo Reith Wisletti per la sua regia tecnica, programma in lingua italiana che si concluderà tra poco alle ore 16, poi ci sarà il programma in lingua francese, poi ci sarà anche si parlerà molto del campionato tunisino, chiaramente, che è iniziato ieri sera. Concludiamo con di molti remix su di noi, Ricchi e Poveri con Come Vorrei, Adriano Celentano con Amore No, in questi 8 minuti, quindi vi saluto, vi do appuntamento per domani, ciao a tutti.

0: attori كمال كاتب e نبيل عبيد. Ingegneria del suono لأسعد الدريدي. Scrittore كمال كاتب.
1: Rivelatevi, raccontate i vostri segreti. Psicodramma tra il reale.
0: Realizzazione Imen Yahyawi.
1: Psicodramma, il sipario si alza.
2: Non ti lascerò mai, orsacchiotto mio. Non ti lascerò mai. Abbiamo vissuto insieme e saremo sempre insieme. Non ti lascerò mai, mai.
3: Oggi parleremo di un argomento spinoso e complesso, su cui ci sono moltissimi pareri diversi, perché la condizione di cui parleremo unisce amore, abitudine e disturbo. Oggi parleremo del feticismo. Alessandro, ci hai messo un po' ad arrivare, come mai?
4: Scusami tesoro, c'era un traffico pazzesco. Prima, seconda. La mano non si è tolta della leva del cambio.
3: Non fa nulla. Dai, siediti. Ti voglio mostrare qualcosa. Guarda cosa ho comprato. Guarda un po'. È il vestito per il fidanzamento che abbiamo scelto insieme, tesoro. Che ne pensi? È stupendo, no?
4: Stupendo è dire poco. È pazzesco. Ti starà d'incanto, amore.
3: Ma, Alessandro, come mai da quando sei arrivato stringi quel pelucche tra le mani? Mio nipote, piccolo, ne ha uno identico. Ma dai, lo accarezzi e lo baci pure, non ci credo.
4: Sì, sarà... questo è Bibo, il mio orsacchiotto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Non me ne separo mai e lui non si separa mai da me.
3: Non mi dirai che lo farai dormire nel letto con noi. Mamma mia, no, Alessandro.
4: È proprio così. Come se fossi già lì.
3: Ma quindi il signor Bubu vivrà con noi? Dormirà con noi? Anche luna di miele? No, Dio.
4: Sara, si chiama Bibo. Ti ho detto che si chiama Bibo. E sì, senza alcun dubbio, vivrà con noi.
3: Dai, fammelo un po' vedere, fammelo vedere. Guarda un po'. E il pelo è tutto consumato così? I bottini al posto degli occhi?
4: Adesso basta, Sara. Che discorsi sono questi? Lascialo stare e poi ridammi Bibo. E non toccarlo mai più, chiaro? Ti ho avvertita,
3: Alessandro, ma come mai da quando sei arrivato stringi quel peluche tra le mani? Mio nipote piccolo ne ha uno identico. Ma dai, lo accarezzi e lo baci pure.
4: No, Sara, no. Questo è Bibo, il mio orsacchiotto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Non me ne separo mai. E lui non si separa mai da me.
3: Non mi dirai che lo farai dormire nel letto con noi. Mamma mia, no, scherzi.
4: Sì, proprio così. Come se fossi tu già lì.
3: Quindi il signor Bubu, se ho capito bene, vivrà con noi, dormirà con noi, anche luna di miele. Oddio.
4: Bibo, Sara, Bibo. Ti ho detto che si chiama Bibo. Sì, senza alcun dubbio, vivrà con noi.
3: Sì, Bibo. Dai, fammilo vedere. Ma guarda, hai il pelo tutto consumato così e i bottini al posto degli occhi. Bibo.
4: Adesso basta. Adesso basta, Sara. Che discorsi sono questi? Lascialo stare. Ridammi Bibo. Dai, ridammi Bibo. E non toccarlo mai più. Chiaro? Ti ho avvertita, Sara.
3: Alessandro. No. Non ci posso credere, ma sei attaccato a un peluche così a questo livello? Ci tieni più che a me? No, dai, no, non ci posso credere. Così inizi a farmi paura.
1: Le